0: μάτσο μάσι με μη με πριντικό μάλλο παιδί. Άμα έτσι έβολα αλλά σαν γιους πιέντη. Φόλο εύρω, I got $20, πάλι γιους ημένη. Άδι χέχω μάγα φέρ, άλλο μη χέμι. Άδι χέμα χέρισε με φίτη, πίτσα βλήμενη. Άδι out of town, kick your shit, I got bleemen.
1: Per questo si dà un gran spazio e voce a qualche prigioniero ormai capitolato, quello della delegittimazione della rivoluzione, usando in senso controrivoluzionario i prigionieri, è un obiettivo della borghesia, interno una linea di controllo e di attacco selettivo per prevenire la maturazione di questo processo rivoluzionario. Questo, nonostante si faccia un gran parlare di fine dell'emergenza, di nuova pacificazione, che significa eliminazione dell'idea stessa di rivoluzione. Obiettivo che la borghesia persegue